0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Papà, perché non ci racconti una favola?
2: Una favola? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
1: Sì, quella di Pinocchio.
2: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che sia un pasticcio, anzi credo che sia un pastocchio, che poi faremo anche con Pinocchio.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Forse non c'è più

dimenticare. È una storia da non raccontare. È una storia un po' complicata.

fratello mi assomiglia molto. Somiglia a un gatto che somiglia a un orso. Io, fratello, è tutto un paradosso. Ride quando non riderei o non c'è niente.

fratello. L'ho visto sul giornale. Sorrideva, ma io lo so che stava male.

poesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato.

Come on, come on, come on.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
7: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
6: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny De Gaetano.
8: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
6: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa:
11: far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

31 luglio ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Sesima sagra degli gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico, ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la sagra degli gnocchi tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: 1, 2, 3, 4.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Kashmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astronascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Un grande classico, Bang Bang, nell'interpretazione di Cher, quella originale. Questa, quando fu pubblicata questa canzone, Cher era diciamo, stava insieme a Sonny e Cher, era un duo, poi si sono scissi e Sonny è andato per conto suo, lei è andata per conto suo, lui più che incontrare un'altra grande compagna ha incontrato un albero, nel senso che mentre stava sciando si è andato a schiantare su un albero e lì purtroppo è finita non solo la sua carriera ma anche tutto il resto. Che giorno è oggi? Siete curiosi di saperlo? Magari non mi sfugge, oggi è giovedì 30 luglio 2026, 211esimo giorno dell'anno, 31esima settimana, 154 giorni alla fine dell'anno. Tra i santi di oggi abbiamo un'Angelina, un Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa, e anche una santa Donatella. Dopo verificherò se è anche l'onomastico di chi si chiama Donatella, perché può essere che magari è un altro giorno. Primo cartone a colori 94 anni fa, con Flower and Trees, fiori ed alberi, e il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Bene. Non c'è più, vabbè. Oggi è il compleanno di Gabriele Salvatores, che compie 76 anni fa, il regista napoletano. E poi vediamo un po', Henry Ford, l'imprenditore il fordismo, no? Un imprenditore statunitense di grande successo, lo sviluppo dell'automobile si deve anche al suo impulso, 163 anni fa, e nasce oggi anche l'attore Arnold Schwarzenegger, 79 anni fa, nel 47. E va bene, detto e ridetto questo, vi faccio ascoltare una canzone di Polanka. Perché vi faccio ascoltare una canzone di Polanka? Perché oggi è il compleanno di lui, di Polanka, quindi Polanka, con una canzone che, diciamo, clamorosamente, a un certo punto il Festival di Sanremo clamorosamente aprì anche agli interpreti stranieri, mi pare che fosse il 64, ma non ne sono certissimo. Però insomma, tra i primi ad arrivare, a partecipare alla kermesse sanremese, fu proprio lui, Polanka, con questa canzone.

ospiti internazionali, quindi per ospiti, poi partecipanti, concorrenti, proprio, no? Non erano ospiti generici, ma stavano, erano in gara, no? E, nel 1964 praticamente Polanka, c'era la doppia interpretazione all'epoca, l'altra versione, quella ufficiale insomma dell'Italica, era di Roby Ferrante, ma Polanka insomma era una grande star internazionale, ma c'erano Jim Pitney, Nino Tempo, Avery Stevens, Bobby Riddle, Frankie Lane, insomma Frankie Avalon, erano insomma Los Hermanos Rigual, c'erano veramente grandi personaggi di valore internazionale. Chi vinse quell'anno? Ricordate chi vinse? Vinse lei, vinse Gigliola Cinquetti con Non ho l'età per amarti, a sorpresa, a sorpresa. L'altra versione era di Patricia Carli, meno diciamo plausibile, meno plausibile e, in un certo senso, no? Perché invece Gigliola si presenta proprio come una pupetta, una ragazzetta, una ragazzina, verginella, diciamo. Bella, fiera della sua illibatezza. Non ho l'età per amarti, scritta da Panseri, Nisa e Colonnello, leggo. C'era anche Domenico Modugno con Frankie Lane, Che me ne importa a me, Tony Dallara con Benny King, Come potrei dimenticare, Gino Paoli e Antonio Prieto, Ieri ho incontrato mia madre, insomma, bella. Dai, una bella edizione di quel festival di Sanremo. Allora, detto ciò, che ho fatto? No, stavo pubblicando le locandine che mi ha inviato la mia collega Nadia, che tra poco tornerà, vorrei tranquillizzare un suo grande ammiratore che si chiama Marco, poi torna tra poco praticamente, credo che lunedì lei già sia qui, io no e lei sì. Bene, allora vediamo un po' dove vado, non lo so. Sì, vado a leggervi le locandine esposte questa mattina dalle edicole ternane, che sono diverse da quelle del Viterbese, da quelle del Perugino, eccetera, Roma, poi no? Allora, il Messaggero, l'edizione ternana del Messaggero ci dice, titola, rottamazione delle cartelle comunali, c'è il via libera del Consiglio. A Piazzale Bosco questa sera il concertone, Ternana, rottura tra Bandecchi e Fedeli. Allora, questo è il Messaggero. Il Corriere dell'Umbria, titolone, Ternana, rottura tra Fedeli e Bandecchi, è durata poco la liaison, ospedale condannato a risarcire paziente. Domani gratis il magazine Scopri l'Umbria, il Corriere vi offrirà domani il magazine Scopri l'Umbria, La Nazione, Salvini è handicappato, virgolettato, Dio ce ne guardi, bufera sul politico di Azione, Terni e Firenze saranno le più calde d'Italia, calde proprio, calore è bello pesante. Allora vi faccio ascoltare il più grande successo di lui, il più grande successo di Polanka. Allora, questa è una canzone che non solo fu un grande successo, ma fu anche una canzone che fece scandalo. Perché fece scandalo? Fece scandalo perché parlava di un giovane
minorenni, di un minorenne, che si innamora follemente della babysitter del suo fratellino o sorellina, no, la babysitter, non sua ovviamente, lui aveva altre pulsioni nei confronti della babysitter, però insomma si innamora passamente. E questa babysitter, il nome della babysitter è Diana, proprio un successone internazionale, una roba che piacque proprio tanto tanto in tutto il mondo. Ci fu anche una versione italiana che non ho a disposizione però in questo momento, ma anche una bella versione italiana di Polanca. Eccola, arriva Diana.

Diana. Insomma, via, non so come si andrà a finire la storia di d'amore tra il protagonista di questa canzone. Beh, poi credo che Polanca abbia confessato che era una storia vera, insomma, era proprio lui che si era innamorato della babysitter de famiglia, praticamente. Allora, Fulminacci, maledetto me.

maledetto me di Fulminacci. Tornando al nostro festeggiare, poi vediamo se ce ne saranno altri, festeggeremo anche altri. Tornando al nostro principale, primo festeggiato di oggi, Polanca, dopo il successo, il grande successo del 57, quando lui aveva 16 anni, Diana, il nome della babysitter di famiglia di cui lui si innamorò, non fu ricambiato però, sì, penso che la cosa non... Però non tutto il male viene per nuocere, no? Magari il papà e la mamma di Polanca gli avranno dato anche qualche punizione, qualcosa, no? Però insomma, non tutto il male viene per nuocere, per cui quella canzone insomma fu un successo internazionale. Tutto il mondo, e ancora oggi si ascolta volentieri. Nel 63, un anno prima di arrivare a Sanremo, c'è un altro grande successo, un'altra grande numero uno, number one. Lui è canadese, nasce a Ottawa, che è la capitale federale del Canada, e parla benissimo non solo l'inglese ma anche il francese, l'altra lingua canadese. È importante questa cosa, perché poi lui fu il veicolo attraverso il quale una canzone arrivò a un certo punto a Frank Sinatra dalla Francia, tramite lui, My Way. Le farò ascoltare con grande voglia e piacere anche My Way. You Are My Destiny, 1963, con tanti auguri di buon compleanno a Polanca.

E sono le 9.34 quando abbiamo ascoltato questa canzone che fu ballabile, diciamo molto gradito, successo. Siamo nel 63 e ricordo insomma che c'era un mio vicino di casa che si chiamava Paolo, che aveva un sacco di dischi, spesso organizzava anche delle festicciole da ballo nel suo appartamento all'ultimo piano del palazzone, Viale Brin 111, e queste c'erano, c'era la

tanta modernità allora nel mondo della musica. Allora vi dicevo di questa canzone, che è una canzone sempre verde, come si dice, un evergreen assoluto, no? Che è My Way di Frank Sinatra. La canzone nasce in Francia, la canzone francese si intitola Comme d'habitude, composta da, leggo, da Jacques Revaux, e con testo di Claude François, e proprio interpretata da Claude François. Durante un soggiorno in Francia, Polanka ascolta il brano, ne acquistò i diritti per l'adattamento in inglese e scrisse un testo completamente nuovo. E mentre scriveva il testo, si era fissato su Frank Sinatra. Ma vi faccio ascoltare proprio la versione, diciamo, da cui parte tutto, la sorgente, Comme d'habitude, di Claude François.

Claude François, cantante di grande successo in Francia, ma conosciuto anche in Italia, di grande temperamento. E questa è una canzone che parla della fine di un amore. Nella versione nella versione di Polanca, che poi verrà affidata a Sinatra, invece il testo è completamente diverso. La canzone parla del bilancio di una vita vissuta a modo proprio, diciamo così. Allora ve la faccio ascoltare. È diventata, anche se poi alla fine Frank Sinatra finirà quasi per odiarla questa canzone, perché era una canzone che gli chiedevano sempre, lui voleva proporre anche giustamente, no? Cose nuove, succede, però ad ogni concerto, ad ogni spettacolo, in ogni momento gli parlavano di questa canzone, per lui era diventato un tormento questa, alla fine. Ve la faccio ascoltare, è diventata poi la canzone proprio simbolo di Frank Sinatra. Eccola qua, My Way.

Mai, uè, no, quante volte? Io qualche volta in qualche simpatico karaoke ho visto tanti che si cimentarsi con questa canzone incredibilmente bella e anche molto complicata da cantare, no? Tutto sommato. Vabbè. Una curiosità, questa è una di quelle canzoni che lasciano il segno, lasciano aperte anche tante porte, no? E prima che la versione definitiva fosse composta da Polanca, siamo alla fine degli anni 60, nel 1969, il grande David Bowie tentò un adattamento in inglese della canzone francese di Claude François, no? Ma che però non fu utilizzato. Però quell'esperienza lo ispirò successivamente nella composizione di una delle canzoni più famose di David Bowie.

E insomma, questa, no, ci sono anche delle versioni italiane di questa della canzone My Way, ecco, fu fonte di ispirazione per questo grande successo di David Bowie. Non è che si somiglino molto, però insomma era ispirazione. In Italia, per esempio, la interpretò Mina, testo cantata in inglese, Mina Patti Pravo, con il titolo A modo mio, il più noto adattamento italiano ispirato al testo di My Way. E anche l'autore francese interpretò in italiano la sua canzone, che in francese si intitola Comme d'habitude e in italiano Come sempre. Come sempre, pari pari, no? E anche tanti altri, Pavarotti, Buongusto, Bobby Solo, Fiorello e tanti altri. Sì, bene, detto questo, io vi faccio ascoltare invece adesso una canzone che contemporanea, diciamo, un successo di queste settimane, di questi giorni. Si intitola La testa gira.

La testa gira per settimane, in testa la testa gira, in testa alla classifica delle canzoni più amate dagli italiani. Questa è stata scalzata da un artista internazionale, da Shakira, con la canzone dei mondiali recentemente consumatisi. Allora, le ragazze, vai, ascoltiamo le ragazze. Una canzone di Clara, bellissima Clara, insieme a San Giovanni, che non fa l'inganni, Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: belle le ragazze. Allora, detto tra noi, andiamo a Taizzano, interessante quello che succede lì. Taizzano.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Nella zona di Narni, dove andremo tra poco, tra poco andremo a trovare Giulio Cesare Proietti, quindi andremo a Cigliano di Narni, e oggi è giovedì, c'è questa conversazione che iniziò proprio agli inizi, delle nostre trasmissioni, quindi a tra poco.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
1: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Bene, come dicevo, insomma, annunciavo prima del giornale radio, abbiamo in linea Giulio Cesare Proietti, un radio che proprio fa parte proprio del DNA, no? Del genoma di Radio Galileo per tanti motivi, presenza, contributo sia in radio che in televisione, bellissimi i programmi televisivi tuoi di bella fattura, quelli, vero Giulio?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Hai un po' di nostalgia?
1: No, di fattura no, perché non ho fatturato mai niente.
0: Questa pensa, cioè, questa te l'ho fornita come un assist proprio perfetto.
1: Gli unici programmi senza fattura, credo, tra i pochi.
0: Di buona fattura, però, di buona fattura. Sì. Senti, ma che ti volevo dire? Gli argomenti sarebbero tanti, no? È una cosa che appena l'ho sentita dico, questa bisogna che ne parlo con Giulio, poi parleremo di tutto quello che vuoi, però questa cosa dei Maranza, no? Dei ragazzini tra i 14 e i 18 anni che praticamente vengono considerati adesso a prescindere capaci di intendere e di volere, no? Prima era un giudice che stabiliva, c'era la presunzione che uno a quell'età non fosse completamente maturo, quindi il giudice dice adesso è la difesa del ragazzo o della ragazza che devono stabilire, devono dire se è maturo o meno. Allora io mi chiedo, ne abbiamo parlato anche tante volte, ma se l'assunto diventa questo, perché per esempio i sedicenni non possono votare secondo te? Perché? Cioè, se dice una legge che sono penalmente perseguibili perché capaci di intendere e di volere, a meno che non dimostrino il contrario, dimmi perché non debbano contribuire a decidere loro su chi deve fare le leggi anche che li riguardano? Perché?
1: No, sai, io questo l'ho detto tante volte anche agli studenti, se avessi avuto 16 anni, 17 oggi, da studente avrei fatto una grande campagna per chiedere il voto a 16 anni. Secondo me questa è una richiesta che gli studenti dovrebbero avanzare. Questa sarebbe un po' in linea, in collegamento con la nostra generazione, no? Che era una generazione molto politicizzata, che quindi pensava
0: che voleva il diritto all'assemblea a scuola, no? Voleva,
1: sì,
0: poter decidere,
1: fu la nostra battaglia, no?
0: Voleva poter decidere sull'indirizzo della scuola, per esempio.
1: Sì,
0: no?
1: Quella fu la nostra battaglia anche al liceo classico di Terni. Io ricordo le assemblee, insomma, no? Ricordo anche alcuni protagonisti, compreso il nostro amico Walter Mazzilli, no?
0: Certo.
1: E diciamo che questa sarebbe una bella campagna condotta dagli studenti. Purtroppo la situazione generale è tale per cui i movimenti non ci sono più, o almeno diciamo i pochi che rimangono. Prendi il movimento NOTAV, è un movimento però che nasce nel 90, quindi 30 anni fa, quel movimento lì dei NOTAV ha 30 anni di vita, e i movimenti non si sviluppano più, non ci sono le condizioni per nascere e per svilupparsi. C'è stata qualche piccola cosa, no? Sul fronte ambientale, qualche scintilla anche importante, no? Di movimento tra gli studenti, le sardine, insomma, però è una fase nella quale i movimenti non crescono, non nascono, anche perché si fanno tante leggi per ostacolarli, per impedire che vengano fuori, no? Sostanzialmente c'è una grande spinta al controllo, vedi anche questa storia delle impronte digitali, dell'individuazione attraverso l'analisi facciale, insomma tutte queste cose tendono al controllo. Cioè siamo in una fase nella quale, un po' questo, c'era stato un filosofo, Foucault, che l'ha studiato bene questo fenomeno del controllo, nel quale si sta realizzando un po' quella sorta di grande fratello di controllo molto spinto sui comportamenti individuali, per cui da questo non nascono movimenti collettivi. Sarebbe bello, perché gli studenti potrebbero lanciare un messaggio per cui i giovani sono interessati anche a partecipare al loro, alle scelte, al loro futuro, e, non, e quindi evitare che la cronaca si occupi soltanto dei pochi, perché in fondo sono pochi, episodi di devianza giovanile che ci sono sempre stati, no? Per cui un fenomeno anche complesso che è come quello del disagio giovanile, che si esprime in tante maniere, viene affrontato come abitualmente lo affronta un governo di destra un po' autoritario, quindi facendo delle leggi repressive. Anche questo è un vecchio sistema, non c'è niente di nuovo sostanzialmente.
0: Sì, infatti, siccome c'è questa grande pressione per la carcerazione, questa richiesta di carcerazione per ogni cosa, uno dei provvedimenti che stanno per essere presi è quello di non dico svuotarle, ma alleggerire un po' la presenza per quanto riguarda i tossicomani sotto gli 8 anni di reclusione, no? I domiciliari con l'obbligo di disintossicazione, che è una manovra, sì, diciamo così, per alleggerire la presenza.
1: Ma guarda, è
0: carceri.
1: Una manovra sulla spinta dei mezzi di informazione di massa e degli episodi, perché proprio questa mattina invece in Germania monta la protesta contro un provvedimento che è abbastanza simile e che ha consentito la scarcerazione di quell'attentatore che poi ha ucciso alcuni tedeschi durante una manifestazione, no, il Pride, e lì stanno protestando perché quell'attentatore che era stato processato e condannato usufruiva di un percorso di deradicalizzazione, come si dice, no? Cioè poteva stare a casa ed essere seguito a casa. Quindi in Germania stanno facendo esattamente l'opposto. In Italia, siccome c'è stato ci sono stati episodi un po' di natura diversa, si sta facendo l'opposto. Però anche questo è un provvedimento che è parziale, perché prevede la scarcerazione di 10.000 detenuti, non ci sono le condizioni per assisterli, quindi il meccanismo dovrebbe essere quello dell'assistenza ai tossicodipendenti che escono dal carcere, ma non ci sono né le strutture né i servizi territoriali adeguati per svolgere questa funzione, il che significa che o non attueranno questo provvedimento o lo attueranno solo in parte, qualcuno già dice che massimo potranno liberare 600 detenuti, oppure non so bene che cosa potrà succedere, perché sai, sono quei provvedimenti fatti così, comunque, improvvisati, senza guardare i costi, insomma, senza guardare le realtà.
0: No, ma sono cose che vengono buttate là, insomma, senza valutare le conseguenze, no? Cioè l'applicazione pratica, perché se
1: sì,
0: non
1: poi
0: hai
1: il primo
0: hai le strutture,
1: fatto di cronaca che avrà per protagonista uno degli scarcerati, monterà una campagna di stampa di segno opposto,
0: che è così, cioè tutto quanto si basa su quello, sul sondaggio, sull'umore, su quello che si scrive sui social e basta, insomma, non è tutto un situazionismo che non porta a nessuna progettualità praticamente.
1: Il mio pensiero è questo, è che in questa società il potere si basa comunque sul consenso, poi bisogna capire come questo consenso è ottenuto, come è misurato anche il consenso, come si misura il consenso, e quindi la fonte del potere, perché dice chi è che dà l'autorità di governare è il consenso, e quindi c'è una rincorsa ad avere consenso. È un discorso abbastanza complicato, abbastanza difficile da affrontare, però siccome il potere non glielo dà Dio, non glielo dà nient'altro, tempo dice sai, io gestisco il potere per conto di Dio e quello va bene, non c'è bisogno di avere altri supporti, altri appoggi. Siccome questo non, nelle società occidentali non vale più, bisogna trovare altre giustificazioni all'esercizio del potere, e in genere è appunto il consenso. Allora la ricerca del consenso diventa qualche cosa anche di ossessivo, no?
0: qualcosa di ossessivo.
1: E che cioè, non c'è ad esempio nessuno dei politici che riesce a prendere posizioni autonome e controcorrente, no? Tutti cercano di allinearsi a una parte del consenso che esprimono gli elettori, no?
0: Cioè, quello che loro pensano sia l'umore dell'immaginario collettivo, praticamente, no?
1: E certo, ma nessuno azzarda più ipotesi antipopolari, no? Cioè, pensa a una proposta, l'austerità che fece Berlinguer, no? Cioè, bisogna ridurre i consumi. Oggi non, nessuno azzarderebbe più una proposta che non gode del consenso popolare, no? Questo, no. Magari fanno qualche cosa sulla quale il popolo non è convinto, no? Ad esempio la guerra, però la fanno in maniera tale per cui, insomma, poi lì il consenso viene intercettato in altre maniere.
0: Sì, la guerra e cose del genere, che deve passare un boccone amaro.
1: Cioè, sulla guerra non c'è il consenso popolare, no?
0: Ah, ma non c'è mai stato, credo.
1: Non c'è. E allora si ricerca modo... attraverso la difesa dei valori occidentali, tutta una serie di banalità, perché sono banalità, no? Che però consentono il consenso. Tu pensa alla banalità del sostenere che, ad esempio, noi stiamo appoggiando la guerra contro l'Iran perché è un governo autoritario e quindi non vogliamo che disponga di una bomba atomica, e proprio in questi giorni la disponibilità della bomba atomica viene consentita all'Arabia Saudita, che è una monarchia assoluta, no? Quindi altro che democrazia limitata, stato di diritto, è una monarchia assoluta. Quindi, insomma, questa storia che si difendono i valori e le istituzioni occidentali è una banalità, però consente di acquisire consenso. Su questo si determina un consenso.
0: Fra l'altro, l'Arabia Saudita, in Arabia Saudita le impiccagioni sono magari non a livello dell'Iran, ma anche mi raccontava una persona tempo fa che veniva, insomma, che aveva lavorato, sai, ma spesso andavano, no, a lavorare nelle industrie tecnici italiani, mi raccontava, insomma, di esecuzioni pubbliche quasi quotidiane in Arabia, voglio dire.
1: Sì, sì, ma insomma, ecco, qui la difesa dei valori occidentali non c'entra niente.
0: Eh sì, questa è veramente, tutte queste cose poi passano così come se niente fosse, eh? Fanno come ti volevo dire, la situazione è complicatissima, perché si parlava di pace lì con l'Iran, invece adesso si bombarda a go-go, la guerra russo-ucraina divampa continuamente, si allarga pure, perché per esempio è stata colpita una nave iraniana dagli ucraini. Gli ucraini sono parecchio arrabbiati, hanno detto che entreranno anche loro un po' nel conflitto, minacciano almeno di entrare nel conflitto. Ma insomma, non si ferma tutto questo, Giulio, eh?
1: Ah, no, questo non si fermerà, credo, ormai per anni. Cioè, in Europa abbiamo scelto di investire sulla guerra, e quindi se tu investi sulla guerra e non ad esempio sul contrasto al cambiamento climatico, fai una scelta ben definita. Il governo tedesco ha stanziato centinaia di miliardi per un piano pluriennale di riarmo, e lo stesso sta facendo l'Europa, l'Italia, ogni paese sta puntando appunto sul riarmo, non solo comprando munizioni ma anche modificando le proprie aziende, quindi trasformando le aziende da aziende che producono beni e prodotti civili ad aziende che producono armi. Quindi noi stiamo investendo massicciamente sulle armi. Allora, se fai questo, come puoi pensare che poi la guerra finisca? Se finisce la guerra, si blocca tutto. Cioè, se ci fosse un accordo tra Russia e Ucraina, questi programmi si bloccherebbero, perché non avrebbero senso, no? E siccome sono programmi pluriennali, Quindi significa che per parecchi anni ci avremo una guerra.
0: È proprio inevitabile in funzione dei problemi economici dei paesi praticamente europei in particolare.
1: Abbiamo fatto una scelta ben definita, insomma, no? Per cui questa è la scelta che abbiamo fatto, investire sulla guerra, non sulla pace. Questo mi sembra abbastanza chiaro, no? Cioè noi crediamo che si debba fare la guerra.
0: E alla fine, se uno inizia con queste, se c'ha questa intenzione, alla fine la guerra la fa, eh?
1: No, noi la stiamo facendo. Non la stiamo facendo. Io ho scritto una cosa pochi giorni fa.
0: Mettendo gli anfibi sul suolo.
1: Esattamente quello che l'impero romano faceva negli ultimi secoli della sua esistenza, cioè non avendo più i romani disposti a combattere, assoldava delle tribù di barbari che combattevano per l'impero romano. Alla fine, negli ultimi secoli, i romani non combattevano più, combattevano tribù di barbari. Noi stiamo facendo combattere, abbiamo assoldato gli ucraini e li stiamo facendo combattere per difendere il nostro confine rispetto alla Russia, con la Russia. Quindi siamo in guerra, noi possiamo far finta, ma semplicemente la stiamo facendo come la facevano gli antichi romani, non avendo la possibilità di mandare i nostri soldati, perché i nostri soldati non sono pronti, non sono disponibili ad andarci, abbiamo assoldato delle truppe, diciamo, mercenarie ucraine che stanno combattendo per noi.
0: Stessa cosa stanno facendo anche i russi con i nordcoreani, no? Perché vengono anche loro, credo, assoldati in qualche modo per questo conflitto.
1: Sì, fino adesso sono riusciti ad avere soprattutto truppe mercenarie. In Ucraina, hai visto gli ultimi episodi, è un po' più complicato, sono in serie difficoltà, ci sono molte resistenze, anche episodi di disubbidienza sempre più frequenti, però dal punto di vista delle cose che dicevo prima è importante che l'Ucraina tenga, perché deve tenere per parecchi anni. Adesso questo non so come faranno, però questa guerra deve durare qualche anno ancora,
0: sempre con quella premessa che hai fatto tu, nel senso che
1: certo,
0: deve durare almeno tanto quanto la ristrutturazione, cioè la riconversione della Volkswagen, per esempio, possa andare all'importo praticamente.
1: Certo.
0: Se, un'altra cosa ti volevo dire, un tempo uno dei dogmi dell'economia europea, dell'Unione Europea, era che lo Stato non doveva più intervenire per sostenere le proprie aziende, no?
1: Sì.
0: La Germania sta facendo esattamente il contrario, perché dà finanziamenti proprio per riconvertire l'industria automobilistica in industria bellica, autoblindo, carri armati, cannoni e quant'altro, no? E normalmente è un intervento dello Stato mascherato, magari in qualche modo, non lo so, mi pare che sia palese, però.
1: Dice, è palese cosa?
0: Che lo facciano senza fregandosene praticamente di questo vecchio dogma, no? Che l'industria non doveva avere aiuti di Stato, no? Ce l'ha, ha voglia se ce l'ha, insomma.
1: C'ha una enorme quantità di aiuti, soprattutto da parte dell'Unione Europea, quindi, ma che tutte spese che, come sempre succede nelle guerre, si fanno a debito, per cui poi alla fine bisognerà fare i conti e verificare cosa è successo con questo indebitamento, perché tutte le spese, noi non paghiamo nessuna tassa diretta in più, quindi stiamo finanziando la guerra a debito, come è sempre accaduto del resto, no? Col risultato che fra qualche mese, anno, l'euro varrà pochissimo.
0: Perché praticamente se tu sei indebitato la tua moneta non è...
1: È come durante le guerre, la lira durante la seconda guerra mondiale alla fine non valeva più niente, no? Perché è carta straccia, cioè si stampa moneta, tu hai visto anche i finanziamenti che vengono dati dall'Unione Europea, insomma, questo famoso piano per le spese militari, è tutto fatto a debito, sono tutti debiti, debiti su debiti, quindi noi stiamo pagando la guerra indebitandoci, come sempre si fa, siamo in guerra, la stiamo pagando indebitandoci, e quindi vedremo gli effetti fra qualche anno.
0: Praticamente quando ci sarà probabilmente anche voluta una svalutazione dell'euro per pagare meno.
1: No, non c'è bisogno, si svaluta da solo.
0: Da solo si svaluta.
1: No, cioè, c'è bisogno, noi abbiamo visto il nostro potere d'acquisto è diminuito tantissimo, no? Basta aumentare i prezzi e c'hai una svalutazione della moneta, i prezzi salgono in questa maniera, diciamo, noi stiamo pagando gli effetti della guerra.
0: Quando quando ci fu un problema con l'energia, ricordo anche una canzone simpatica a suo tempo di Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi, no? Quando sì, si alzò il prezzo dei carburanti, addirittura ci fu una misura, diciamo, di austerità molto spettacolare, che erano le domeniche senza macchina, ricordi?
1: Sì, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che addirittura qualcuno, siccome era una cosa molto provvisoria, trattò anche in modo con, cioè, il giornalismo di colore, no? No, una cosa un po' così simpatica, le persone che andavano con i pattini in giro per... adesso cose del genere non sarebbero possibili.
1: No, non si può fare perché sono impopolari.
0: Appunto, sono a livello quello che dicevi prima,
1: per
0: no?
1: Intenderci.
0: Quello che dicevi prima, praticamente.
1: Ed in effetti sarebbe l'unico metodo valido per ridurre il prezzo del gasolio e della benzina, cioè quello di ridurre il consumo.
0: Il consumo.
1: Però questo non si può fare per tanti motivi, per cui noi facciamo finta, insomma, di risolvere il problema mettendo 10-15 centesimi di aiuti dello Stato.
0: Per una settimana, insomma, per una settimana.
1: Sì, no? Sono tutti palliativi. In realtà questo è, non si ha il coraggio di adottare misure per ridurre il consumo, cioè bisognerebbe fare delle cose che hanno lo stesso impatto del lockdown, per intenderci, e che avrebbero altrettanto effetto positivo sul riscaldamento globale, no? Noi dovremmo ridurre il consumo di carbone, di petrolio, di tutti quei combustibili che determinano poi l'innalzamento della temperatura del pianeta. Questo sarebbe uno. Ma no, non si può fare perché ovviamente nessuno accetterebbe questo, cioè le popolazioni non accetterebbero di fare dei sacrifici, come si diceva in tempo, per contrastare dei fenomeni devastanti come il riscaldamento del pianeta. Cioè nessuno di noi accetta più l'idea che bisogna rinunciare a qualche cosa, no?
0: Sì, poi fra l'altro ci arrivo tra un secondo. Quando si fanno, diciamo, gli aggiornamenti meteo, le previsioni del tempo, eccetera, ci sono due valori anche per lo stesso territorio: c'è un valore della periferia e un valore del centro della città. Sono due gradi di differenza di solito, cioè il centro è più caldo di 2 gradi rispetto alla periferia.
1: Ma
0: e
1: guarda,
0: questo è determinato, Giulio, ovviamente, dal traffico,
1: dall'asfalto, da tutta una serie di uso di condizionatori e via dicendo.
0: La cosa a cui volevo arrivare è che la città di Terni sta tornando all'apertura della ZTL, cioè a dire le macchine possono rientrare in centro, dicendo
1: sì.
0: Cioè veramente contro...
1: No, stiamo facendo col consenso popolare, non dico che è colpa degli amministratori, ma con il supporto convinto.
0: Io ho sentito delle interviste dei ternani tutte piene di entusiasmo, posso andare
1: sì,
0: al centro con la macchina.
1: Stiamo facendo esattamente l'opposto di quello che la ragione dovrebbe consigliarci di fare, no? Cioè stiamo adottando tutti i comportamenti irrazionali. Tra l'altro ignorando tutti i dati scientifici, perché non è vero che il riscaldamento del pianeta è un fatto naturale, ciclico, è determinato dal comportamento degli uomini. Ci sono misure che consentono di stabilire quanto i nostri comportamenti incidono sul riscaldamento dell'ambiente, soprattutto quelli che riguardano la dispersione di calore, cioè noi stiamo producendo e disperdendo calore sul pianeta in misura eccessiva, non compatibile con gli equilibri atmosferici, per cui stiamo facendo delle cose assolutamente irragionevoli in tutto il mondo, e questa è una prospettiva veramente apocalittica.
0: Sì, no, questa è proprio una cosa che dipende da come si fanno le scelte in politica anche in questo periodo, no? Siccome voglio dire, il centro di Terni chiudono i negozi, chiudono tanti esercizi, anche soprattutto anche quelli tradizionali, sono i primi ad essere chiusi, Giulio, no?
1: Sì.
0: Qualcuno pensa, e qui ripeto, insomma, gli amministratori sono un po' vanno dietro a questo sentire di molti, pensa che siccome non ci puoi arrivare con la macchina davanti alla bottega, quello chiude. Neanche si sfiora l'idea che magari ci sono affitti troppo alti, che i servizi latitano, che non fa iniziative per promuovere il commercio al centro.
1: Sì, però qui c'è un problema molto più profondo, che noi ormai in una società capitalista, turbo capitalista, non vogliamo nemmeno prendere in considerazione. Ma questo modello produttivo, che è basato sul fatto che si deve sempre produrre di più e produrre sempre di più cose che non servono, è devastante, per cui stiamo non solo distruggendo il nostro paese, ma in questi giorni vengono fuori dei dati estremamente allarmanti su quanti rifiuti stiamo scaricando in Africa. Stiamo inquinando mezza Africa con i nostri tessuti di scarto, con i nostri prodotti di scarto. Cioè, questo modello produttivo che noi ci siamo dati, e per cui tutto si basa su consumi sempre più spinti, prima o poi dovrà essere abbandonato se non vogliamo andare incontro all'estinzione della specie. Cioè bisognerebbe andare alle origini dei problemi, cosa che nessuno vuole minimamente sfiorare, perché è un discorso che non piace, non lo vuole fare nessuno.
0: Sì, e poi se tu porti i rifiuti rendendo invivibili i territori in Africa, è chiaro che gli africani vogliono venire qua, no?
1: Beh certo, è una desertificazione che stiamo producendo.
0: Se uno,
1: in tutto il
0: se
1: mondo.
0: Uno affida solamente a slogan o alla repressione questo fenomeno, alla fine, cioè, ci sono delle cause, no?
1: Sì, bisognerebbe fare avere la capacità di ripensare il nostro modo di produrre, di consumare, ma sono cose che noi non vogliamo fare, perché ci piace vivere così, e finché potremo vincere così non lo abbandoniamo. Cioè, a noi ci piace questo modello, però purtroppo è incompatibile con l'ambiente.
0: Incompatibile con l'ambiente, anche ci priva anche del futuro, perché, cioè, voglio dire, se stai a preparare la guerra, se inquini pazzescamente per non perdere quello che sembra un privilegio, eccetera eccetera, che futuro garantisci anche per...
1: Sì, ma tu pensa, noi stiamo investendo sulla guerra.
0: Non è anche una delle ragioni più o meno consce del fatto che le coppie non fanno più figli, questa?
1: Ma certo, ma se noi stiamo investendo sulla guerra, stiamo dando spinta a una nuova fase di produzione di armi nucleari, perché questa cosa dell'Arabia Saudita non è da sottovalutare, perché apre la porta a tanti altri paesi che darsi di armi nucleari.

0: intelligenza artificiale intanto non ha sentimenti, non ha le preoccupazioni che può avere un uomo, e poi agisce in tempo reale, quindi in questione di microsecondi, per cui è un po' difficile tenerla sotto controllo.
1: Sì, perché
0: noi
1: perché
0: abbiamo avuto in passato
1: l'idea che tu possa vincere una guerra nell'era atomica. L'idea è la tempestività, cioè in un nanosecondo tu devi rispondere.
0: Devi decidere subito, siccome è già successo.
1: È come nella borsa, Giulio, la borsa è così. Cioè adesso
0: sì,
1: è in automatico la borsa, eh?
0: Sì,
1: non è che
0: fossero scattati degli allerta nucleari, poi fortunatamente gli uomini non se la sono sentiti di attivare subito le risposte, e questo ha salvato l'umanità. E non so se un sistema basato sui computer può fare la stessa scelta, quindi effettivamente è molto molto rischioso. Insomma, un po' adesso stiamo tracciando un quadro estremamente preoccupante. Io vorrei un po' drammatizzare, ma veramente mi riesce difficile.
1: Tu hai dei nipoti e quindi quando li guardi pensi al futuro, no?
0: Sì, tutti quanti vorremmo che le cose potessero consentire di sperare, ma questa cosa insomma lo fa un po' il Papa, perché ancora paradossalmente resta l'unica autorità che ancora apre delle prospettive di speranza, però devo dire è abbastanza inascoltato, cioè noi non siamo più un paese cattolico.
1: Sì, questa è una realtà, però insomma
0: perché in fondo il Papa sta facendo dei discorsi di buon senso, no? non è un
1: rivoluzionario, non è un rivoluzionario
0: né un profeta, non è insomma una persona di buon senso che sta dicendo guardate che su questa strada stiamo sbagliando un po' tutto, no? I cattolici insomma non l'ascoltano, mi sembra, no?
1: Vanno a cercare un modo di essere cattolici, non so, che rispolveri la messa in latino, la ritualità è quella cosa che consente di avere una di stare dentro un mondo che più che santo è sacro,
0: eh? Sì, anche perché forse sai, un papa dell'Ottocento aveva fatto un'enciclica per dire che il papa era infallibile, no? Quindi c'era l'infallibilità del papa. Oggi resta ancora perché nessuno l'ha eliminata, però non ci crediamo più, nessuno pensa che il papa sia infallibile, per cui sai, dice alla fine i papi passano, per cui adesso dice una cosa, è un po' come un capo di stato, come Trump e tanti altri. In fondo i capi di stato passano, poi resta il Vaticano, resta la Chiesa, però insomma in effetti le parole di Leone XIV parole di buon senso.
1: Sì, guarda, essere sembra paradossale, no? Ma essere coerentemente conservatori in questo periodo è rivoluzionario, uso questo termine. Essere rigorosamente conservatori non è così cioè una volta essere conservatori significava, no, bisogna essere progressisti a ogni costo,
0: sì, frenare lo sviluppo, il progresso,
1: sì, questo però,
0: ma questo
1: dire,
0: Papa sta dicendo fermiamoci un attimo a pensare,
1: è conservatore, cioè voglio dire, sì, lui dice
0: fermiamoci un attimo, appunto, il suo messaggio più potente è proprio questo, l'intelligenza artificiale, sì, però fermiamoci un attimo e pensiamo a
1: sì,
0: quelli che sono i
1: possibile.
0: Rischi e quelle che sono le difficoltà.
1: Non è possibile, no? Perché no, vi volevo un attimo due cose velocemente prima di salutarci, poi ci daremo appuntamento nella seconda metà di agosto,
0: sì,
1: perché vado a riflettere un attimo in montagna. Ti volevo dire ma due cose. Una riguarda hai fatto un post qualche giorno fa, hai fatto un po' riflettere, ti volevo chiedere, cioè le poste italiane, ricordi il tuo post?
0: Sì.
1: Le poste italiane stanno cercando di stanno facendo un'OPA

0: qualcuno ha visto anche gli spot, per acquisire la TIM, che è la più grossa azienda di comunicazione che abbiamo, no? Non solo i telefoni, ma molto molto molto di più. Le Poste Italiane credo che siano proprietà dello Stato, o sbaglio?
1: Sono controllate dal Ministero dell'Economia, quindi dal
0: Ministero dell'Economia. Ma questa non è un'anomalia rispetto all'intervento dello Stato?
1: Intanto ce lo dovrebbero spiegare un po', perché a noi ci hanno convinto con lunghe campagne che le industrie di Stato, la proprietà dello Stato era un danno enorme, no? L'acciaieria di Terni è stata praticamente regalata, e adesso Poste Italiane si è già ripresa anche Autostrade Italiane, no? Già quella l'ha già ripresa, e adesso si riprende TIM. Cioè c'è un cambio di strategia, però nessuno ne parla, ce la dovrebbero spiegare, no, ci dovrebbero dire perché.
0: Quell'entusiasmo alla vendita dei beni dello Stato è stato a volte anche pernicioso, Giulio, no? Allora, questo entusiasmo a regalare beni dello Stato, praticamente regalate tra virgolette, no? Adesso invece tranquilli, ci facciamo anche lo spot?
1: Sì, ma no, la cosa secondo me più preoccupante non è tanto che lo facciano, ma che non ce lo spiegano, perché stiamo tornando ad una presenza forte. Qui parliamo di 150.000 dipendenti, quindi parliamo di una cosa seria. Poi abbiamo una presenza fortissima, che questo si spiega anche nell'industria militare. Fincantieri è un'azienda pubblica, è una delle più forti aziende nel settore navale. Poi abbiamo Leonardo, che è un'altra azienda pubblica molto importante nel settore delle telecomunicazioni.
0: Leonardo, fra l'altro, è una dei più grandi produttori di armamenti, no?
1: Di armamenti. Quindi diciamo che questa partita della presenza dello Stato nell'economia andrebbe un po' spiegata, cioè ce la dovrebbero un po' spiegare che strategia stanno perseguendo.
0: Cioè, dove andiamo? Cioè, l'Europa ce lo permette poi questo? Sì, perché lo stanno facendo dappertutto praticamente.
1: No? Sì.
0: Però questo cambio non niente, adesso si parla d'altro.
1: Si parla d'altro, sai, delle cose serie, proprio per questa per la ragione che ho un po' cercato di spiegare prima, perché su queste tematiche è difficile costruire il consenso, no? Richiedono discussioni molto partecipate, e questo si vuole evitare, perché è molto più facile fare le battaglie sulla legge elettorale, insomma, no? È più semplice. Sulle questioni serie è più complicato, è più difficile ottenere consenso. Basta pensare alle vicende dell'Ilva, per dire, no?
0: Ma l'Ilva è la più grossa industria siderurgica d'Europa, credo, che chiude, in pratica, no?
1: Chiude. Quindi capisci che è un po' difficile affrontare queste discussioni, allora si preferisce non parlarne, sia la maggioranza che la minoranza. Anche la minoranza non vuole affrontare discussioni così delicate.
0: Però da impressione tante volte che i toni, che è tutta una cosa di spettacolo, di teatro, secondo me, di commedia dell'arte, e qui c'ha ragione qualcuno che magari questa cosa la fa notare, che praticamente i toni, quando vengono inquadrati i parlamentari che litigano in maniera forte, cartelli, bandiere e quant'altro, poi nella sostanza invece che vedi che c'è una convergenza proprio parallela.
1: Sì, diciamo,
0: no?
1: Che quello serve per motivare
0: parallela.
1: I propri elettori, no? Cioè ognuno deve cercare, perché adesso le battaglie elettorali si vincono sulle astensioni, no? Quindi bisogna evitare le astensioni, e questo credo che sarà uno dei motivi che porterà a perdere il centrodestra, perché sostanzialmente hanno deluso molto gli elettori, quindi i delusi non vanno a votare. Fortunatamente con Vannacci gli si è riaperta una valvola, nel senso che è un po' riproporre le stesse cose che diceva la Meloni prima di essere eletta, sostanzialmente, no? Quindi i delusi potrebbero votare Vannacci. Credo che la stessa operazione stia un po' cercando di fare anche Grillo dall'altra parte.
0: Attraverso il nascituro, qualcuno dice, movimento di Battista.
1: Sì,
0: no?
1: Diciamo che ci stanno tentativi di varie cose, poi alla fine si rimetteranno d'accordo, e l'Italia sostanzialmente è un paese diviso a
0: momento siamo
1: sulle astensioni, chi motiva di più i propri elettori vince.
0: Però col fatto delle coalizioni che vengono introdotte e premiate dalla legge elettorale, se qualcuno di questi non scende in campo, nel proprio campo, può creare dei problemi.
1: Sì, in genere il maggioritario favorisce la destra, no? Quindi tutta questa storia, in genere sulle coalizioni vince la destra. La sinistra si trova un po' più in difficoltà, però questo ancora è presto, perché il quadro politico cambia continuamente.
0: Sì, c'è una battuta di Guzzanti che è credibile, capito? Non papà, è il figlio Guzzanti,
1: sì.
0: Che un po' nel suo romanesco dice, risponde a uno che gli chiedeva del campo largo, no? Dice: oh, il campo largo è come le mutande, quando vai a comprarle non è che te misuri, arrivi a casa, te stanno larghe, ci metti una spilla e sulla vita stanno bene, però di sotto te scappa fuori tutto.
1: Sì.
0: Il campo largo, dice, è come le mutande larghe.
1: Sì.
0: Una spilla, per dire, la spilla del campo largo potrebbe essere: battiamo la destra e basta, perché su tante cose non stanno d'accordo per niente, no? Riarmo, Ucraina, aggredito aggressore, niente, non c'è nulla.
1: No, su questo purtroppo è l'evoluzione politica delle nostre è questa qui, non? Adesso per chiudere con la strage di Bologna, è un po' questo episodio che ci ha coinvolto direttamente a noi ternani per insomma la vicenda di Sergio di Torquato, e segna un po' un punto dirimente nella politica italiana, perché il disegno che c'era dietro la strage di Bologna è poi quello che noi vediamo realizzarsi in questo periodo. Quindi sostanzialmente noi abbiamo fatto un percorso che ci ha portato dalla Prima Repubblica alla situazione attuale, con un cervello ispiratore che era un po' quello che stava dietro alla strage, no? Quindi ci ritroviamo con questo contesto, che è un contesto nel quale i partiti sono spariti,
0: il programma di propaganda 2, P2, no?
1: È completamente realizzato, questo credo che sia il quadro.
0: Questa è una cosa veramente preoccupante. Senti, a proposito di quel 2 agosto, tu sei stato molto presente accanto alla famiglia Secci, eh?
1: Sì.
0: Addirittura tu hai accompagnato i genitori a Bologna, credo, se non
1: sbaglio. Lidia e la cognata accompagnai al funerale, sì. Lidia poi sono rimasto in contatto continuamente, insomma, visto noi ci portava sempre, tra l'altro, alla radio i manifesti per il 2 agosto, credo che adesso non lo faccia più nessuno, no?
0: Sì, ti volevo dire, andasti a Bologna pure tu?
1: Sì, ci sono andato 2 volte, uno quando ancora Sergio era in vita, mi mandò, io in quel periodo lavoravo alla Federazione del Partito Comunista, era agosto, c'erano pochi compagni, il segretario che allora era Giorgio Stablum mi chiese di andare a Bologna e di mettermi un po' a disposizione di Torquato per le cose che potevano servire, insomma. La famiglia Secci era una famiglia molto legata al Partito Comunista. Emilio era stato sindaco, senatore del Partito Comunista.
0: Fratello di Torquato, Emilio.
1: Fratello di Torquato. Quindi, diciamo, in questi casi c'era un po' una grande solidarietà da parte del partito, ecco.
0: E che a Bologna che facevi? Dove stavi? Sei riuscito a vedere Sergio? Sei riuscito?
1: No, ma anche Torquato mi raccontò, noi siamo stati tutto il giorno con Torquato, c'era con me Alberto Melone che mi aveva accompagnato, in macchina, abbiamo messo a disposizione la sua automobile, e siamo stati, abbiamo parlato a lungo, siamo stati a pranzo insieme alla mensa dei ferrovieri, e lì c'era un clima molto particolare che ricordo bene. Torquato mi raccontò come era stato avvisato di Sergio e come l'aveva trovato. Insomma, Sergio si trovava purtroppo proprio vicino alla bomba, e quindi aveva avuto delle ferite incredibili. Lui l'aveva visto ma non parlava, e aveva comunicato con i medici solo battendo le ciglia, per cui gli dicevano le vocali o le consonanti, e lui se come ti chiami, e facevano secci, quando era batteva le palpebre, e quindi hanno ricostruito il nome, però non si capiva se era una donna o un uomo, era completamente devastato. Infatti è vissuto poco, poi è morto, e noi siamo stati poi con lì, Diana accompagnata, il giorno del funerale, della manifestazione in piazza
0: a Bologna, la manifestazione in piazza a Bologna, praticamente
1: a Bologna, certo,
0: a Bologna, no? La città come la trovasti, la città?
1: Guarda, lì c'è stato subito un grande una grande simpatia tra i bolognesi e Torquato, tra l'altro, che io ho colto anche andando in giro con lui, dovunque si spostava era aiutato, sostenuto con grande affetto. Alla mensa, mi ricordo, tutti quanti gli si stringevano un po' intorno, quindi da questo punto di vista Lidia lo ha anche detto, l'errore dei terroristi è aver colpito Bologna, perché Bologna è una città che ha reagito proprio alla grande. Tra l'altro, Bologna, avendo avuto un attentato poco prima al treno, era l'unica città che aveva un piano di attuazione in caso di strage, per cui appena scoppiata la bomba bloccarono tutte le strade che conducevano agli ospedali, cioè ci fu una cosa veramente incredibile.
0: Certo, e non a caso Bologna ogni volta... Cioè, adesso per esempio io ho un figlio bolognese, come tu sai, forse ormai è proprio residente lì, bolognese, che insomma c'è ci sono, rispetto alla realtà di Bologna, ci sono continuamente una grande aggressione politica su questa città. Una grande aggressione, ogni cosa diventa più o meno grave, diventa un pretesto per attaccare Bologna, la sua amministrazione, eccetera eccetera. Insomma, il fatto che il sindaco di Bologna dopo la morte tragica, insomma, di quel di Fakir, faccia una manifestazione, non poteva non farlo. L'avrebbero fatta comunque.
1: Tutto il mondo, ho sentito le dichiarazioni di La Russa, dice che l'hanno fatta troppo presto. In tutto il mondo, anche in America, in Germania, in questi giorni, le manifestazioni si fanno subito, non è che si lascia bollire la piazza in maniera che poi dopo diventano, la piazza diventa incontrollabile. Cioè, sono cose assurde che possono dire, però, perché grazie all'attentato a Bologna un ex fascista è presidente del Senato.
0: Cioè, c'è questa situazione nella quale se il sindaco di Bologna non avesse convocato la manifestazione di piazza, la piazza ci sarebbe stata ugualmente, gli scontri
1: non controllata,
0: gli scontri sarebbero stati molto peggiori di quelli che ci sono stati.
1: Ma purtroppo il quadro del paese è questo.
0: E
1: qui
0: poi qualcuno avrebbe potuto contestare al sindaco di Bologna, gli avrebbe potuto contestare il fatto che non aveva reagito.
1: Sì, no? La mia amarezza non è tanto per queste cose qui, quanto perché io personalmente questo percorso l'ho sempre capito, la pericolosità della loggia P2 ce l'ho avuta sempre presente, la sinistra no, niente, ha fatto finta, si è voltata dall'altra parte, e è successo dopo il fascismo, cioè tutti quelli che erano della P2 hanno fatto carriera, insomma, è una cosa assurda.
0: Sì, tremenda, ma carriere anche grandi, pensa io.
1: Ah sì, ma anche
0: ventennio,
1: in Umbria.
0: Il ventennio berlusconiano, insomma.
1: Ma anche in Umbria, col consenso dei nostri, di alcuni miei amici e compagni, che da questo punto di vista, vabbè, estendiamo un velo pietoso per dire che la riflessione dovrebbe essere critica su tutti e su tutto, e questo pure non è popolare, è antipopolare. Adesso bisogna essere faziosi e di parte. Se non sei faziosi e di parte, non
0: ma
1: hai
0: a parole poi
1: sì, non hai ascolto prima. Non hai ascolto a se parole. Tu cerchi di far ragionare in maniera diversa i tifosi, non ci riesci.
0: Sono due le cose sottovalutate complessivamente, secondo il mio parere. Una è quella che hai detto tu, sicuramente, perché lì c'erano veramente dentro quel progetto che si chiama Propaganda 2, c'era tutta l'esercito, magistratura, politica, imprenditoria.
1: Tieni conto che tutti, gran parte degli elenchi non sono stati pubblicati, sono spariti in America Latina, quindi noi conosciamo solo una parte degli elenchi, quella che ha voluto far conoscere tra l'altro lo stesso Gelli.
0: Certo. E l'altra cosa,
1: lì c'erano dei ricatti in quella lista.
0: E l'altra cosa su cui non si è mai riflettuto appieno e sono stati gli effetti della cosiddetta tangentopoli sulla politica italiana, quello che ha determinato davvero, per esempio, per quanto
1: riguarda, su questi vent'anni non si è indagato
0: niente. Tu, c'è stata una riflessione, secondo te, caro Giulio, una riflessione su quello che significa, che sul significato per Terni della tangentopoli ternana?
1: Guarda, io adesso
0: una riflessione, cioè uno,
1: guarda, il mio metodo, quello che utilizzo per le cose che faccio per me, non pubblico, non è più quello di andare a vedere i fatti storici per capire quello che sta succedendo oggi, ma è esattamente l'opposto, cioè capire quello che sta succedendo oggi per poi ricostruire la storia. Allora, per ricostruire la storia di quel periodo bisogna partire da oggi. La stessa cosa si può fare per la strage di Bologna e per tutto il resto. Cioè, il punto di vista, secondo me, deve essere ribaltato. Non i fatti per poi arrivare a oggi, ma oggi per arrivare ai fatti. Allora, tanti percorsi ci si spiegano meglio.
0: Certo, praticamente è caduta la linea con Giulio. Non so se è il caso di richiamarlo per salutarlo, Vediamo un po'. Ecco, sto richiamando Giulio Cesare al volo. Giulio?
1: Sì. Okay.
0: Ti ho ritelefonato per salutarci, soprattutto perché è giunta l'ora.
1: È giunta l'ora.
0: Però ciao, volevo dirti, insomma, che questa è una riflessione tanto importante, cioè
1: sì, mi faceva... io inviterei tutti a partire da oggi per capire quello che è successo, ma non per riscrivere la storia, no, questo sarebbe sbagliato, cioè partire da un punto di vista nostro, come fanno tanti, insomma, per ricostruire la storia, quello è sbagliato, ma cercare di capire quello che sta succedendo oggi e poi cercare criticamente di vedere quello che è successo ieri, e questo secondo me ci può aiutare.
0: Mentre parlavi ripensavo a una massima di Giovan Battista Vico, che io cito spesso, che dice che la natura delle cose sta nel nascimento, no? Partendo dalla natura delle cose devi anche capire, andando indietro, la nascita di quello che succede.
1: Sì. Ma se tu parti... lì c'è un po' una visione dello storicismo che è quella che hanno insegnato a noi un po' nelle scuole, cioè pensare che la storia segua un suo corso e ci sia una certa finalità nella storia stessa, no? Per cui la storia stessa è un valore di per sé. E credo che oggi si possa ragionare in maniera più critica e dire cerchiamo di criticare tutto senza pensare che nella storia ci sia una finalità,
0: una necessità. Poi
1: sì, tu pensa a tutto il filone italiano, no? Croce, Gentile, per cui la storia è libertà che si afferma, no? Libertà dello spirito che si afferma, cioè il percorso è un percorso verso una libertà sempre maggiore. per tanti ancora è così, per tanto tempo l'abbiamo pensato, ma non è così, non ne sono convinto.
0: Sì, cioè quella massima mi piace per pensando all'impronta, all'imprinting, no?
1: Sì, cioè, sì.
0: È chiaro che per come nasci, dove nasci, ma anche individualmente, quell'impronta lì poi condizionerà praticamente, non necessariamente, eh?
1: Non necessariamente, questo bisogna fare, cioè, ecco, grande attenzione non dare nessuna caratteristica di necessità
0: a tutto
1: alle cose
0: questo.
1: Che vengono.
0: Grazie Giulio,
1: ci ciao, sentiamo... buone ferie a tutti.
0: Ci sentiamo dopo Ferragosto, grazie, grazie di cuore. Allora, salutiamo Giulio Cesare Proietti, sempre interessanti e stimolanti le cose che ci dice. Il giovedì, da sempre praticamente nella storia di Radio Caffè.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.com.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

una fuoriclasse Mina, naturalmente, con questa sua versione abbastanza particolare di Strangers in the Night. Bella, dai. Allora, tra poco andiamo in Piazza del Mercato, tra poco, eh? il nostro spazio aperto è molto assolato in questo periodo, quindi non è detto che si stia insieme per parecchio. È una questione molto, diciamo così, non tanto, mi veniva da dire small, nonostante il contrario di large o di extra large. Siamo passati dall'extra large. Pensate che il mercatino un tempo durava da mezzogiorno alle 2, alle 14, bravo. Una cosa extra large. Invece adesso c'è una versione small, molto S, la misura S. Allora, detto questo, la nostra estate insieme. La prossima canzone si intitola La nostra estate insieme. Pino Daniele.

0: La nostra estate insieme è una canzone del grande Pino Daniele.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Ed è almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Bene, la sigla del nostro spazio aperto, il nostro programma di annunci, siete su Radio Galileo naturalmente, quindi... Eccoci qua.

nostri numeri di telefono sono il 40 25 01 59 151, 334 92 10 852, per chi volesse contattarci. I numeri sono questi, va bene? Vi voglio far ascoltare una canzone. Posso farvi ascoltare una canzone? Visto che oggi è il compleanno di Polanca, è il suo cavallo di battaglia, Diana, in questo caso con una cosa particolare, carina, simpatica, con Adriano Celentano, Diana, Diana Celentano e Polanca.

0: lei dov'è? Sta arrivando. Bene, simpatica, no? Questa quasi quasi una rimpatriata praticamente, no? Tra due insomma, polacca, Diana della fine degli anni 50 praticamente, no? C'aveva 16 anni quando è innamoratissimo della babysitter de famiglia praticamente. insomma, dai, bello. Chi c'è, chi non c'è? Pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Sanna.
0: Ciao, che dici?
1: Senti, mi serve un favore, non lo so se lo ritrovi.
0: Che?
1: Perché tempo fa uno vendeva un tiro piccolo di 30 kg per l'olio.
0: 30?
1: Se lo potessi... una trentina di chili diceva.
0: E qui ce n'ho da 50 diversi.
1: Quello era piccolo, è tempo fa,
0: Parecchio tempo fa.
1: Comunque, se non lo trovi, io faccio l'annuncio, Gio.
0: Va bene. No, ho trovato uno, ma è parecchio vecchio, che non so dove l'hanno più rinnovato. Se vuoi posso darti il numero di questo.
1: Sì, sì, sì, grazie, sì.
0: Allora, il numero è 371
1: 3 7 1
0: 6 2
1: 6 2
0: 4 0
1: 4 0
0: 9 5
1: 9 5
0: 7
1: 7
0: allora, 3,
1: va bene.
0: 3 7 1 6 2 4 0 9 5 7.
1: Sì, mo ci provo.
0: Se non ce l'ha, mi richiami e mettiamo l'annuncio, va bene?
1: Sì, sì, grazie.
0: Va
1: Giorgio.
0: Bene.
1: Ciao domani,
0: Sì, domani.
1: Un anno in più,
0: Madonna, zitta.
1: Va bene, mille grazie.
0: Ciao, fammi sapere dello Ziro, se va bene, insomma, prima mettiamo l'annuncio. Una telefonata da Narni, zona di Narni, vende stufa a legna da riscaldamento da appartamento praticamente nuova. Il numero è 338 7132 918 338 7132 918. Cerca lavoro dal lunedì al venerdì di mattina come colf, come assistente per anziani. Federica, 345 6021 853 345 6021 853. Poi Ruggero cercava un galletto nano, sta rifacendo il pollaio praticamente, perché è arrivata la strozza Burgini, che gli ha fatto proprio la strigazione di galline, galli e galletti e galline, quindi rifacendo proprio tutto bello l'ambiente per il pollame, e verso settembre-ottobre insomma vorrebbe metterci anche un galletto, perché lui ce l'aveva, l'avevamo anche trovato attraverso Vittorio e Antonella di Montecastrilli, però purtroppo era tanto simpatico, ci ha raccontato Ruggero che insomma parlava sto galletto, purtroppo è arrivata la donnola, a strozza Pulcini, e quindi anche lui è passato a miglior vita. Però Americo di Arrone oggi mi ha mandato anche le fotografie bellissime dei suoi galletti, dei suoi, che so, polli, galline, pollastrelli, che so, Americo, belli, bellissime animali. Vabbè, tornando all'annuncio di Ruggero, lui cercherà un galletto nano settembre-ottobre, e cerca anche ex granatieri per associarli al gruppo, all'associazione degli ex granatieri che organizzano tante belle iniziative. Il numero di Ruggero è 349-090-5621, ripeto 349-090-5621. Se non vabbè, altrimenti chiamate Giovanna, sua moglie, se non vi risponde 347 21 17 613, va bene? 347 21 17 613 il telefono. Io volevo però adesso fare due chiacchiere con aspetta, se non spero di ricordare per bene tutto, no, perché l'avrete sentito anche dai nostri spot, c'è una bella iniziativa di cui vorrei parlare con il signor Milo Scianca. Pronto?
2: Sì, chi è lei? Scusi.
0: Giorgio, Radio Galileo.
2: Ah!
0: Il disturbatore di questo periodo, il disturbatore di questo periodo. Come si dice? Giovedì? Giovedì?
2: Giovedì gnocchi.
0: E allora, è oggi che giorno è?
2: Giovedì.
0: E quindi che facciamo noi? Da quando? Da quando cominciamo?
2: Da domani, oh. Da domani. Nel suo caso venerdì gnocchi.
0: Venerdì gnocchi. Oh, siamo a Guardea. Con il signor Milo Scianca, che è una persona disponibilissima, uno di quelli che si danno tanto da fare per il proprio territorio, no? Vero Milo?
2: Beh, ci proviamo, via.
0: Vabbè, come si svolge? Inizia domani fino a?
2: Fino al 9 agosto.
0: No, quindi tutte le sere si mangia?
2: Sì. Si mangia, c'è musica, i primi tre giorni c'è il Festival del Teatro Ragazzi, poi tutte le sere c'è uno spettacolo musicale.
0: Tipo chi viene? Così a memoria qualcuno?
2: Beh, vabbè, non è che vengono i Pooh, insomma, viene Daglie Gas, che è una...
0: Daglie Gas mi piace come idea però, eh?
2: È uno dei gruppi più conosciuti nella zona. E poi vengono altri gruppi di zona che sinceramente adesso non ricordo nemmeno.
0: Vabbè, però insomma, i gnocchi come li fate?
2: I gnocchi,
0: cioè, già lo dice lo spot, già lo dice lo spot che mandiamo, però detto da Milo Scianca è meglio, suona bene.
2: Allora, sì. I gnocchi sono fatti chiaramente con patate, farina e uova. Poi dopo li serviamo in 5 condimenti diversi, 5 sughi diversi, tra i quali c'è la matriciana, c'è il castrato, il pomodoro, i funghi e tartufo e pesto.
0: E pesto, sì. Quindi praticamente uno può fare una sera in un modo, l'altra sera in un altro, e poi dopo il bis
2: in una sera può fare più assaggini, può fare quello
0: se
2: che
0: arriva
2: può.
0: Al 9 si arriva facile, insomma,
2: sì.
0: Beh, che c'è da vedere a Guardea oltre alla, perché voi festeggiate qualcosa in questo periodo, per questo
2: no,
0: che... no, è tradizione che voi fate questa sagra.
2: Sì, facciamo questa sagra in questi giorni da 36 anni, ma non perché sia una ricorrenza particolare, perché abbiamo scelto queste date, diciamo, ecco.
0: Sì, Guardea, che c'è da vedere? L'altra volta ne parlammo,
2: Ci sono... Senti, Guardea, c'è da vedere il castello di Guardea, e c'è da vedere i resti dell'antico paese che è Guardea Vecchio. Poi c'è l'eremo di Santa Illuminata, che era sede del Beato Pascuccio, che è il patrono del paese.
0: Lì voi fate una festa per il Beato Pascuccio, se non ricordo.
2: Beato
0: male.
2: Pascuccio è la festa del paese, proprio la festa del patrono, che è la seconda domenica di giugno.
0: Sì, la seconda domenica di giugno, quella è piuttosto religiosa, no? Più che...
2: Sì, quello è molto sentito, perché a Guardia c'è il patrono, che è il Beato Pascuccio, poi si festeggia anche un altro santo, che è Sant'Egidio, che è la prima domenica di settembre.
0: Sì, quanti abitanti ci saranno su per giù a Guardia? Adesso di più, no? Perché d'estate si popola di coloro che prendono le ferie.
2: dovrebbero essere circa 1750. L'estate obiettivamente sì, ci sono molti stranieri, è diventata meta anche di turismo da parte dei cosiddetti camminatori, quelli che fanno i percorsi,
0: sì, percorsi naturali. Lì c'è un cammino, mi pare.
2: Sì, c'è il cammino dei Borghi Silenti, sì, che credo, almeno dai risultati, sia molto, molto ambito, molto,
0: molto partecipato, e molto anche partecipato, e anche molto sentito da coloro che mettono a disposizione. Cioè, io ripeto, insomma, credo di averlo già detto, ho conosciuto una signora che si chiama Colomba, che mette a disposizione per i camminatori un appartamento, una casa, insomma.
2: In qualche maniera questo
0: tipo dalle parti di Castel dell'Aquila, credo, zona
2: ha
0: lì
2: cambiato un po' anche l'economia dei paesi, perché chiaramente si stanno organizzando per ospitare questa forma di turismo, questi turisti.
0: Sì, poi ce ne sono diversi che si intrecciano da quelle parti,
2: probabilmente sì.
0: No, vedo che c'è qui questo arco della coscienza planetaria, vero?
2: Sì, sì, questa è una zona del paese in cui è stato ricavato questo arco, che è stato costruito con le pietre di varie nazioni del mondo.
0: Simbolo di pace e fratellanza.
2: Simbolo di pace e fratellanza, dove c'è una pista da ballo, c'è una specie di arena per degli spettacoli teatrali. L'estate, siccome ci sono anche molte piante, è molto ambita, è una zona fresca, è una zona che si presta sia per gli spettacoli che per le passeggiate, diciamo.
0: E voi gli spettacoli dove li fate? Questi...
2: Noi facciamo tutto in piazza, per tenere tutto raccolto, dove si mangia e dove c'è spettacolo.
0: Sì, quindi di solito quante persone riesce a contenere la piazza in termini di posti per mangiare?
2: Ma la piazza ne contiene tantissimi, poi dopo quelli che si riescano a fare è diverso, noi facciamo sempre un buon numero tutte le sere, ma la piazza è la piazza di Guardia è molto grande, ecco.
0: Sì, ma poi con la polenta si beve anche bene, mo bisogna dire.
2: La polenta magari non c'entra niente, però.
0: Ah, gli gnocchi, scusa, mo era venuta la polenta. Una volta con Milo Scianca ho sbagliato paese addirittura.
2: Vabbè, succede.
0: Mo mi è venuta la polenta, anche con gli gnocchi, dai. Si beve bene, no?
2: Ma sì, si beve bene con tutto alla fine.
0: Voi siete anche produttori agricoli importanti in quella zona, no?
2: Ma noi siamo produttori d'olio soprattutto, olio. Perché non siamo una zona collinare dove l'agricoltura non è che sia l'agricoltura, la piccola agricoltura, diciamo, ma c'è una buona produzione di olio d'oliva.
0: Olio d'oliva, che è buonissimo. E l'eremo di Santa Illuminata? Dove sta?
2: L'era di Santa Illuminata sta all'ingresso del paese, venendo da Terni, proprio all'ingresso del paese. È una zona che il comune ha restaurato, è diventata una meta pure turistica importante.
0: E così. Pare che lì abbia soggiornato San Francesco.
2: San
0: giusto?
2: Francesco, sì. Sì, sì.
0: Quindi è interessante. Mazza camminava per il santo.
2: Beh, ad esempio le macchine in genere non doveva camminare per forza.
0: Ma poi non è che camminava col mulo o col somaro, camminava proprio, insomma. Vedi, cioè, ha anticipato questa cosa dei cammini.
2: Certo.
0: Prima mi pare che Milo l'abbia nominato, il Castello del Poggio è veramente una meraviglia, è vero?
2: Sì, è molto bello.
0: Restaurato e ben conservato.
2: Restaurato e ben conservato, è di un privato che però in alcuni giorni lo mette a disposizione del pubblico per le visite.
0: In questi giorni in cui mangiate gli gnocchi?
2: In questi giorni è disponibile, sempre nei giorni addetti, che sinceramente non gli so dire, però.
0: Sì, vabbè, bello, perché almeno ci lascia la sorpresa Milo, no? venite, certo. Però diciamo allora, noi però, sul posto
2: ti correggo, non Milo è un'altra cosa.
0: Sì, prima mi sono sbagliato con la polenta, mo mi sono sbagliato col nome. Madonna santissima, speriamo che il prossimo anno mi dovrò scrivere qualcosa, io un appunto.
2: Se tanto vengo anche il prossimo anno dovrebbe andare peggio.
0: No, dai. Poi voi avete fate la sagra degli gnocchi, la iniziate il giorno del compleanno mio, domani, quindi.
2: Certo. Anzi, colgo l'occasione per farti gli auguri.
0: Lo gnocco supremo proprio.
2: Super gnocco.
0: Potreste fare un premio, io ambisco al premio di gnocco supremo. Allora, carissimo, io ti ringrazio anche per la tua grande simpatia, veramente. Ma da quanti anni sono che ti occupi di queste cose per il benessere, per l'ospitalità proprio del paese?
2: Della sagra dei gnocchi sono 36 anni. Ma quindi siamo sempre in mezzo a queste cose.
0: Veramente. La Proloco, chi è che organizza questa?
2: No, non c'entra niente la Proloco. Questa è l'associazione.
0: Però esiste
2: sportiva.
0: La Proloco.
2: La Proloco esiste, ma noi non c'entriamo niente. È l'associazione sportiva.
0: La sportiva, che avete una squadra di calcio?
2: Abbiamo una squadra di calcio, abbiamo un settore giovanile. Sì.
0: E com'è andato il campionato scorso?
2: Ah, cioè, siamo andati a playoff e è finito lì.
0: Avete rischiato di essere promossi?
2: Abbiamo rischiato, hai detto bene, abbiamo rischiato.
0: Perché dopo sono spese, sono soldi.
2: Dopo
0: la voglia spese, a cucinare i gnocchi.
2: No.
0: Ecco, il ricavato di tutto questo va a favore dell'associazione sportiva.
2: Beh, cerchiamo di mantenerci l'attività sportiva, ecco.
0: Bello. Allora io ti ringrazio tanto per queste questi nostri siparietti che abbiamo fatto. Perdonami gli errori ogni tanto.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Degli errori che proprio per in onore dello gnocco mi sono immedesimato. Va bene?
2: Va bene.
0: Un abbraccio.
2: Benissimo.
0: Forza Guardia.
2: Grazie a tutti voi. Grazie.
0: Ma la prossima festa quando la fate? In autunno?
2: No, la prossima festa noi facciamo queste due sagre d'estate, arrosticini e gnocchi e basta. Poi dopo serate così estemporanee, ma non di programmato non c'è niente.
0: Bene. Allora, salutami quelli della Proloco.
2: Ancora.
0: No, quelli della Proloco con cui non avete gli altri.
2: Sì.
0: Salutami naturalmente quelli dell'associazione sportiva.
2: Dell'associazione sportiva.
0: Il presidente, chi è il presidente dell'associazione sportiva?
2: Allora, dell'associazione giovanile sono io. E sì. Dell'associazione sportiva, quella che fa il campionato di seconda categoria, è Monetini Fausto.
0: Allora un saluto a Monetini pure, va bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Ciao, buona giornata e
2: grazie,
0: buon pranzo
2: a tutti, grazie.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando, ad Otricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
5: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

0: My Way, di cui Polanka è autore della versione Yankee, no? Versione inglese, una canzone che nasce in Francia, l'abbiamo detto prima, no? In uno spazio precedente, qui con Iglesias, con Julio, un bel duetto davvero. My Way.
1: Che non importa se
2: hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
0: Tante feste, tante sagre vi propone la nostra emittente. Ci piace anche andarli a trovare poi, i protagonisti, che sono fantastici, come poco fa abbiamo ascoltato Guardea. Insomma, avete sentito con quanto sentimento loro, quanto sentimento ci mettono nel creare un ambiente ospitale dove si mangia bene, ci si diverte con la musica, insomma, bello. Allora, vediamo un po' dove vado a parare. Non è che ci avrei tanta voglia di leggere e rileggere. No, voglio farvi ascoltare, proprio sempre del nostro festeggiato, la versione italiana di Diana, perché Diana fu un successo internazionale grande, no? Notevole. E Polanka l'ha incisa anche in italiano, era molto attento al pubblico italiano, tanto che partecipò al Festival di Sanremo del 64, quello vinto dalla Cinquetti, classificandosi anche bene, no? Fu una delle star internazionali di quel Sanremo lì, 1964. Diana.

cantante canadese molto conosciuto e amato anche in Italia, Polanka, che oggi compie gli anni, quindi insomma è per questo che vi sto tormentando con le sue canzoni. Va bene, io direi che possiamo salutarci qui, la versione estiva molto agile, diciamo small, del nostro programma, quindi la possiamo far finire qui, visto che ci sono, ve ne faccio ascoltare un'altra, così mi faccio odiare alla fine. Si intitola Piangerò per te, piangerò per te, è sempre lui, Polanka. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, sarà l'ultimo mercatino, almeno per questa stagione, poi vedremo se sarà il caso, riprenderemo dopo Ferragosto, se sarà il caso però, che non è detto, insomma, che io non possa impiegare meglio il mio tempo libero da pensionato. Va bene, ciao a tutti, per ora ci sentiamo domani.

Rossi, da 3 giorni scomparso da casa. L'ultima volta è stato visto magari in un campo,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
7: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
6: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica, i roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque, decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
6: Il prefetto di Torino Cafagna in ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di due cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
9: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
6: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.

Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come.

solo se sai quello che sei, pensi e non ti importa di trovare soluzioni facili. Cos'è che conta, cosa ti accontenta?

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli, dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea, dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

sogni e risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Sesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere dal 31 luglio al 9 agosto.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale, il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.

Hail Berry Meadow. Eccolo qua. Ma è soltanto freddo e tiro su questo mio plaid sur les genoux.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando, da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici dalle Carsi Baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
7: Per me è la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore, per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa. E per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
3: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni, e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.

Hai voglia di estate, buona cucina e serate tra amici? Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
6: Trentaseiesima Sagra degli Gnocchi a Guardea dal 31 luglio al 9 agosto. Gnocchi al castrato, alla matriciana, funghi e tartufo, al pesto, pomodoro e basilico. Ed inoltre, secondi piatti cotti alla brace, contorni e dolci. Tutte le sere, musica dal vivo. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Gnocchi. Tutte le sere, dal 31 luglio al 9 agosto.

0: voglia di estate, buona cucina e serate tra amici. Dal 30 luglio al 9 agosto non puoi mancare alla festa di Sant'Azio a Taizzano di Narni, dove la collina si accende di festa. Tutte le sere, tranne il 31 luglio, ti aspetta un ricchissimo stand gastronomico, con piatti tipici da leccarsi i baffi, lepre, cinghiale, pecora e molto altro. E per il dopo cena, musica, serate danzanti, pesca di beneficenza, Luna Park e spettacolo pirotecnico. Il tutto al fresco delle colline che ti coccolano fino a notte fonda. La festa ti aspetta, sotto le stelle e tra le colline, da vivere, da gustare, da ballare. Fino al 9 agosto la festa è a Taizzano di Narni. Ti aspettiamo!
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
4: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e a alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
3: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi tre mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
6: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
3: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
7: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita. Non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
3: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
8: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace veramente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
3: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.

0: Fermo così! Sei sintonizzato su Radio Galileo!
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.